0: Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
2: Hey Siri,
1: metti 7080.
2: Metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
3: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: C'è la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola.
2: Voglio tornare a casa, ma non so cosa troverò se la storia verrà cambiata. Loro progettano di correggere e controllare il presente per poter vincere nel futuro. Ma quello che non hanno previsto sono io.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: AT40, 30 minuti con

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che andavamo alla messa, altrimenti erano legnate.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Ehi, non puoi parcheggiare lì?
3: Hai detto scusa?
4: Essendo stata ufficialmente sfidata dal suo nemico naturale, la femmina nera si prepara per il combattimento sfilandosi i suoi numerosi anelli. Intanto il maschio italiano si guarda in giro per assicurarsi che gli altri maschi italiani vedano effettivamente quello che vede lui.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao, sono Simona, vi seguo da Bergamo. La canzone Listen to Your Heart di Roxette mi piace tantissimo perché mi esprime delle emozioni fortissime, dolcissima come canzone, mi è sempre piaciuta, l'ascoltavano le mie sorelle quando erano piccole e quindi io sono cresciuta con questa canzone e tuttora quando l'ascolto mi viene la pelle d'oca. Listen to your heart
0: when he's calling for you. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Siediti al sole, abdica e sii re di te stesso.

0: www.radioradio.it. Hey Siri, metti 70-80. 74
1: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ammazzi anche donne e anche ragazzini! Se capita! E come fai a sparare sulle donne e sui bambini? È facile! Vanno più lenti, miri più vicino! La guerra è un inferno, no?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere!

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 3 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Paulista, amore mio!
4: Caffè, caffè, caffè Paulista!
3: Che profumo!
5: Sì, il caffè Paulista è molto profumato. Il caffè Paulista anche macinato costa solo 270 lire letto. E la lattina non si paga. Caffè Paulista!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Da sempre l'uomo si interroga sulla sua origine. È una creatura di Dio oppure è un prodotto dell'evoluzione?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Seguirà alle 22.05 per tribuna sindacale la conferenza stampa del presidente della Confindustria, Vittorio Merloni.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho bisogno del vostro aiuto per trovare il titolo e chi canta una canzone degli anni Ottanta che non mi ricordo proprio. Però ho in mente il motivetto. Se ve lo canticchio, voi magari riuscite ad aiutarmi.
6: Non credo di essere pronto.
5: Ci proviamo, dai. Allora, faceva così, faceva tanta ta tanta ta tanta ta tanta ta tanta ta tanta ta tanta ta tanta ta tanta ta tanta.
7: Così mi uccidi, amico.
5: E poi la parte cantata, che era piccola, lasciando perdere l'inglese, faceva tipo one me, one night, one me, you are very nice, oh, ta ta ta ta ta ta ta, one night, na na.
8: Tutto questo non apprezzo.
5: Riuscite a dirmi chi erano? E il titolo della canzone? Naturalmente questo non mandateli in onda.
8: Ci puoi giurare, amico.
5: Poi casomai vi manderò un altro vocale con la richiesta fatta bene. Grazie, speriamo che ci arriviamo.
6: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età, di 7080.it.
9: Spingiti sempre troppo lontano, perché è lì che troverai la verità.

70 80.it. 70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70 80.it.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1981.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it.
1: Sono le 3:55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio padre era così insensibile, mi portava a vedere Bambi, arrivavamo a casa, c'era Polenta e Capriolo.
4: E dicevo: papà, giochiamo a palla, sì, vieni qua, mi prendete i coglioni, papà, me li tira. Questo è il rapporto che ho avuto io con mio padre. Ma siccome non ce l'ho più, non sapete quanto vorrei sentire ancora quel profumo di Brut per tutta la mia casa.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sì, lo so, lo so.
3: Che importanza ha quale strada scegliamo? Se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

8080.it ha presentato Pop-Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: dopo mangiato, sempre Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Last Christmas. Na na na na. Na na na na na na. Questa è Last Christmas di George Michael.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 70 80.it, una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un

0: 7080.it.
1: Sono le 4:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quanti soprusi, quante violenze. E noi non ce ne rendevamo nemmeno conto, perché noi boomers eravamo ingenui. Quando eravamo piccoli noi, non c'era internet, non c'era nemmeno il telefono azzurro. È arrivato nel 1987 il telefono azzurro. Io c'avevo 20 anni, sono partito militare e l'unica cosa d'azzurro che c'avevo erano i lividi che stavano scomparendo di quando ero bambino.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: Cosa sei, uno sbirro?
3: Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: alto gradimento.
1: Ma cosa fai? Lo scarico può bastare per tutti e due.
2: Oh, no, scusami, Fonzi, ma...
1: Ralph è ipnotizzato? Sì. Bene, spero che questo l'abbia reso completamente immune al dolore. Ora scusami.
2: Oh, ma... Fonzi, no, ti prego, non lo ammazzare. È il mio migliore amico, paga metà dell'affitto.
1: Io ho bisogno di avere una spiegazione adesso.
2: Ricky, parla
3: sì,
2: tu.
3: Sì, certo, Fonzi, lo sa quello che fa, perché un professore l'ha ipnotizzato per evitare che avesse paura del tornado.
2: Sì.
3: Ci sarà un tornado qui tra poco e lui ha previsto il tornado. Perché? Perché i topini ballavano.
2: E il gatto non era morto.
3: Oh, beh, dovevi vederli anche tu. Ballavano tutti quanti.
4: Ah, sei ancora qui, Fonzarelli.
3: Oh, Ralph.
4: Allora... Prima che io rubi il tuo ufficio, lo dovrai ripulire a dovere. E per favore porta via tutti i pettini.
3: È l'ipnosi, colpa dell'ipnosi.
4: Ah, è un'altra cosa, idiota.
3: Idiot...
4: Sì, esatto. Sì, hai capito bene, idiota, idiota, idiota, idiota.
3: Anche la paura, sta zitto. La calma si impone.
4: È un'altra cosa, idiota.
3: Tu mi fai proprio arrabbiare ogni tanto.
4: Il modo in cui vai su quella stupida motocicletta.

0: tradimento.
1: Ok, allora attenzione,
2: scusi,
1: che dobbiamo andare
2: io,
1: avanti.
2: Se non sono Luca, mi guardi bene, perché non fai? Io sono Luca. Io non sono Luca. Io sono Luca o non sono Luca, secondo
1: sì,
2: lei?
1: No, guardi che dobbiamo andare avanti con la trasmissione.
2: Abbia
1: adesso
2: pazienza.
1: Non mi faccio arrabbiare.
2: Sì, io ho una scissione. Se non sono Luca, se non sono Ugo.
1: Ok, guardi
2: lei non
1: che
2: è
1: dobbiamo
2: mai.
1: Andare avanti con la trasmissione. Sì, se non vuol giocare, se ne vada.
2: Sì, ma non
1: okay,
2: posso.
1: Basta.
2: Abbia pazienza.
1: Basta.
2: Non sto giocando, capito?
1: Ok, basta.
2: Va bene. Allora le dico una cosa. Io non, lei non è nightclub e lei non parla l'inglese come fa finta di sapere che lo parla. Perché si dice nightclub. E non è nightclub con te.
1: Allora, cosa facciamo? Lo cacciamo?
2: Va bene. Io me ne vado.
1: Se ne vada.
2: Se ne va, ne vado.
1: Se ne vada.
2: Me ne vada, però voglio dire una cosa.
1: Se ne vada, basta. Dove sono le guardie? Portatelo fuori.
2: Prima di andare via, io voglio dire una cosa.
1: Chiamate le guardie e portatelo fuori.
2: Che io non sono io.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Un carabiniere è in fila all'anagrafe e l'impiegato gli si rivolge e gli dice: nome? Carabiniere lo moscio. Professione? Carabiniere. Sesso? Enorme.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Ciao, sono Gabriele, sono nuovo e ascoltando la puntata di oggi direi che si potrebbe anche ascoltare I Want Your Sex di George Michael. Cosa dici?
4: Esatto!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Un guerriero confida negli altri perché prima di tutto confida in se stesso.

0: Rai.it.
1: Hey boomer,
2: compa, subisci in silenzio.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Capito?

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come, il tuo device non ha il riconoscimento facciale?

0: 7080.it.
1: Sono le 5:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se faccio pagare?
4: Eh?
3: A me ci parla a me. Cada vedere come ti pagano.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bevo proprio?
3: In questa sorta di visione viaggia nel tempo oppure è un indovino?
4: Nessuno dei due, entrambi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1976 a tutti. Il caso letterario di quest'anno è indubbiamente il libro scandalo Porci con le ali, scritto da Livia Ravera e Marco Lombardo Radice. Entrambi vengono condannati per oscenità e il libro viene sequestrato in tutta Italia. Nel contempo, sempre in questo 1976, è un vero e proprio successo More More More di Andrea True Connection, cantante nativa di Nashville, impegnata in due attività, cantante per l'appunto e attrice pornografica.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: A Santiago del Cile, la squadra azzurra di tennis guidata da Nicola Pietrangeli, composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzuti, Tonino Zugarelli e Paolo Bertolucci, conquista la sua prima Coppa Davis in 66 anni, battendo il Cile 4-1.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Quest'anno in TV spopola Sandokan, un successo senza precedenti nel 1976, sia per lo sceneggiato a puntate che vede protagonista l'attore indiano Kabir Bedi, accompagnato dall'incantevole Carol André, che soprattutto per il 45 giri degli Oliver Onions, al primo posto in classifica.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Oh, cos'è?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bella, brother!
1: 7080.it presenta
3: Discount!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Qua giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
6: Sì, io niente.
7: Ok, troiaio, t'ha fatto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Chi è amico di tutti, in realtà non lo è di nessuno.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it hai sempre 20 anni. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che stavamo dietro casa a giocare finché non fa buio e poi non si vedeva nulla, ma si stava fuori uguale.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma che c'è?
2: Posso avere un abbraccio?
1: No.
2: Un abbraccio?
1: Neanche per soli.
2: Vieni.
1: No, non ci vengo.
2: Coraggio.
1: Scordatelo.
2: Subito.
1: Che fai?
2: Sono un fricchettone.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: gialla. 7080.it.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ciccarelli presenta Agostino Cameriere.
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma lei sta scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando? A casa tua dire una cosa del genere.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una 6ª è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. Via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vita

0: sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
3: Sa, queste sigarette le chiamate? Sono deliziose. Non abbiamo sigarette a Marte. Ah, a proposito, io vengo di lassù. Siamo in cerca di colonie. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. Una splendida zona.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: 1971. 30 giugno. L'equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d'aria causata da una valvola difettosa.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi.
7: Ancora tu.
6: Suoniamo classici. Questa.
7: L'incorreggibile.
6: È 7080.it.
7: Non lasciarti, non è possibile.
6: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È l'ultimo giorno del mese di giugno, 30 giugno 1989, e come tutti i giorni c'è Jukebox. 3,45 giri, 100 lire, sono canzoni pescate tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. E allora subito vi faccio ascoltare Edoardo Bennato, che è al numero 1 con...

0: Edoardo Bennato al numero 1, altra canzone, la numero 4, Raff con Ti Pretendo. Inseriamo la monetina.
1: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: 30 giugno 1989, due canzoni le abbiamo già ascoltate, ce ne manca solo una ed è la posizione numero 7 con i Mattia Bazar con Stringimi.
1: È un

0: arrivato il tempo dei saluti, siamo arrivati alla fine di Jukebox anche oggi. L'appuntamento è domani, 1° luglio.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70.

0: Sto per avere un vecchio amico per cena.
1: Vuole mangiare un amico?
0: Doveva essere la battuta finale e l'hai rovinata. La ridico e riaggancio subito. Sto per avere un vecchio amico per cena. Ma tu guarda che stronza!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Ciao, sono Fabio, vi seguo da Milano, anche se sono toscano. E il mio ricordo degli anni Ottanta, il primo disco che comprai è Tanz Bambolina di Alberto Camerini, e mi ricorda l'estate che abbiamo vinto i mondiali e avevo 9 anni. Accidenti.
8: Ma mi viene da piangere a sentire queste cose.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Chi non osa nulla, non speri nulla.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
1: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: 30 giugno 1981, ecco le 100 lire, partiamo con Jukebox, sotto a scegliere la prima canzone.
3: E questa canzone io la adoro, apre il nostro appuntamento Jukebox, un gruppo, sono il Rio Speedwagon e questa è Keep on Loving You.

0: Jukebox e la loro Keep on Loving You.
1: E io sono prontissimo con la seconda delle tre canzoni, l'ho già scelta, senti questa voce. Lei è Kim Carnes e la canzone è Betty Davis Eyes.

0: Betty Davis Ice su 7080.it. C'è Kim Carnes nel nostro spazio jukebox, di cui è rimasta l'ultima canzone da scegliere.
1: E c'è un'altra grande voce, Randy Crawford, e questa è la sua You Might Need Somebody.

0: My Need Somebody con Randy Crawford nel nostro spazio jukebox. Prima ancora c'era Kim Carnes con Betty Davis Eyes e sempre nel nostro spazio di oggi un'altra canzone dalle classifiche, Rio Speedwagon, Keep on Loving You.
1: Questi i tre brani di oggi per le nostre 100 lire. Jukebox torna domani su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano, 1973. Freezing cold in 92 years old. You're the cold.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È uscito spesso con questa ragazza?
4: Non le ha mai rivolto la parola.
5: Già, l'ama soltanto a debita distanza.
3: Forse riusciremo a svegliarlo. A lui piaceva tanto il gioco del biliardo. Ehi, Ciuciù, mi senti? Ci troviamo nella sala da biliardo e siamo tutti amici. Andrà tutto bene, piccolo. Ora facciamo una partita bazzica. Dai, Ciuciù, tocca a te. Dai, colpisci avanti. Un bel colpo forte. Spacca tutto.
0: Questa è 7080.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Metti 7080.

0: Ehi, BMW, metti 70-80.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione, si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
2: Nuova maxiscossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa, aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi, 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump. È tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
3: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature rovente, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubi fragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
2: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
3: Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
2: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 9.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Oh, e chi se ne fotte?
3: No, Tony, guarda che il futuro non si fa fottere. Il futuro, casomai, fotte te. Quello t'aspetta sempre. E se non sei preparato, ti fotte.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
2: Numero 3.

0: radioradio.it. Una produzione K-Box. Ehi, boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Artemio, sei te?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Napoli, 1985.

0: 8080.it.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vi fa ammirare, sì, per lei il nuovo Perlac vitaminico che rende i capelli morbidi, puliti, vivi, sì, per lui Creme Fix, la crema fissante dell'uomo sicuro, moderno.
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ma dove siamo?
4: A Frittole.
3: Frittole?
4: A Frittole.
3: Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così.
4: O voi?
3: Noi? Noi siamo vestiti bene, non come voi.
5: Almeno normale.
3: Cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
4: 1400.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Fermi cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi. Vi trovo un posto dopo, buoni. Che si fa tardi, che ne sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? Che ne sono? Precise, grazie. Fermi, v'ho detto. Buoni, più dietro. I gran buoni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va?
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: negli anni 80, per cui ho un bellissimo ricordo di tutta la mia gioventù.
1: Questa è 7080.it, numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70-80.it.
1: Non me lo di.
2: No, te lo devo di.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Pulling on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 9:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio, o troppo poco.
0: Questa è 7080.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
10: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: 2030, fuga per il futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it
7: presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
7: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
9: Una produzione K-Vox.
10: 1978, siamo qui per Milano vende musica. Nelle radio e nei negozi di dischi si respira un'estate fatta di groove, melodie italiane e ritmi che arrivano da tutta Europa. Si parte con l'eleganza disco dei La Bionda e One for You, One for Me, un brano che fa ballare mezzo continente. Atmosfere più morbide e poetiche con gli Aluni del Sole e Liu, mentre Andy Gibb conquista le classifiche con la trascinante Shadow Dancing, prodotta insieme ai fratelli Bee Gees. Spazio anche alla sensibilità di Billy Joel con Just the Way You Are, una delle più belle dichiarazioni d'amore in musica degli anni 70, prima del finale irriverente tutto da cantare con Plastic Bertrand e Ça Plaît Pour Moi, esplosione punk pop diventata simbolo di quest'epoca. Giugno 1978, questi sono i 45 giri in vetrina di Milano vende musica.

Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1978. Da un'idea di 7080.it.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ieri non sei venuto, oggi 4 ore di ritardo.
4: No, mi spiace, 4 ore e 15 minuti.
3: Ah, quanto facciamo gli spiritosi adesso, ehi, facciamo gli spiritosi.
4: Sono ironico, no?
3: Te la do io l'ironia.
4: Cosa?
3: Poi va che se te non la smetti io ti do un calcione nel culo, ti butto fuori da quella porta lì. Carino, e ti licenzio.
0: Questa è 7080.it.
5: Facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Il saggio sa che è libero di scegliere ciò che desidera. Le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno raga.
2: Bella brother.
1: Sono a Genova e stamattina la televisione si vede male e voce zero.
3: Oh cacchiaccio.
1: Non si sentono le canzoni. Se potete fare qualcosina.

0: Hey Boomer!
1: Perché uomo menti così a te stesso?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Devo proprio?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Vorrei ascoltare la mia banda suona il rock di Ivano Fossati. Mi ricorda l'infanzia. Franco da Carugate.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: L'appetito lo sa che Coca-Cola è il massimo. La di più, oggi ancora di più.
2: Con la Maxi Lattina.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno 7080, sono Oscar da Sondrio. Ecco la mia canzone che si somigliano. Al numero 10 un giorno credi di Edoardo Bennato. Al numero 9 io nascerò Loretta Goggi. Al numero 8 come si cambia Fiorella Mannoia. Al numero 7 Fiabile Loredana Bertè. Al numero 6 Storie tutti i giorni Riccardo Fogli. Al numero 4 Vattene Amore Minghi Mietta. Al numero 3 Elettro Shock Mattia Bazar. Al numero 2 1950 Minghi. Al numero 2 Un'isola Alice. E al numero 1 Canzoni Mietta.
4: Avete capito voi?
5: No!
4: Avete capito?
5: No!

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone dei Chicago, To Say I'm Sorry, che ascoltavo nella mia adolescenza, nei festini, nei garage, nelle taverne, dove si facevano i primi lenti. È un bellissimo ricordo. Grazie, ciao.

7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bolzano, 1986.

0: chiocciola@radio2080.it.
1: Sono le 10:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A parafoco.
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
7: Questa
0: è 7080.it.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah,
1: cazzo,
2: sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Gran parte d'Italia ed Europa strette nella morsa del caldo. Nel nord della Francia, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle alte temperature, un 86enne e una 74enne. Nel Mantovano un bracciante è deceduto, si ipotizza a causa di un malore legato alle alte temperature. Si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5-7, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: E rieccoci su Rock Hits, e tra le canzoni scelte in questo appuntamento ascolteremo Nitty Gritty Dirt Band, House of Pooh Corner, Billy Swan, I Can Help, i grandi Moody Blues con Gemini Dream, Focus, Hocus Pocus, Procolarum, Hamburg, George Thorogood and the Destroyers, Who Do You Love, i Police, So Lonely, Foreigner, I Want to Know What Love Is, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, Loving Spoonful, Summer in the City. E noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Me lo ricordo, è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, è stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici, 1 milione se ci davo l'orango.
2: È Mariangela.
1: Esatto. Mariangela, questa qua è l'orango, altro che Mariangela.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Salve ragazzi, sono Gianni di San Donato Milanese, vi guardo, vi seguo sempre nel weekend sul canale 351 della TV ovviamente. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Voyage Voyage che mi ricorda la vacanza con i miei amici a Calais, a Loretta de Mar in Spagna nel 1986. Se me la mettete la canzone sarei molto felice, grazie mille.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario segna ancora gli anni 70 e 80 e l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Anche oggi vi faccio compagnia su questa spiaggia che non smette mai di regalarci emozioni. Il sole è ancora basso, cammino lungo un sentiero ombreggiato e sotto una palma che sembra oscillare a tempo vedo una figura imponente, elegante, con quell'aria inconfondibile da gentleman del soul. Seduto su uno sgabello, con un sorriso caldo e un groove che sembra nascere direttamente dalla sabbia, c'è lui, Isaac Hayes. Alziamo il volume e lasciamoci trascinare dal suo stile inconfondibile. Isaac Hayes con Theme from Shaft.
8: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino lungo la riva mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. In lontananza sento il suono di una chitarra potente, precisa. Sdraiato sulla sabbia, rimirando il cielo, con uno sguardo profondo, c'è John James Sykes, storico chitarrista che ha fatto vibrare il rock con la sua energia inconfondibile. Mi guarda, accenna un saluto e con un colpo deciso dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate rock degli anni Ottanta. Lui è John James Sykes degli Whitesnake e questa è Is This Love?
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scorre tranquillo e il cielo comincia lentamente a colorarsi di sfumature calde. Camminando lungo la spiaggia, vedo una figura elegante seduta su una vecchia barca di legno tirata in secca. Lo sguardo è profondo, la presenza magnetica, e attorno a lui sembra esserci quell'atmosfera raffinata che solo la grande musica italiana sa creare. È Aldo Stellita, anima e bassista dei Mattia Bazar, e in un attimo l'isola si riempie di quella melodia intensa e inconfondibile. Ascoltiamo insieme Mattia Bazar con Ma perché?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte, la musica resta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo di diminuita senza fine. Vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove gli anni 70 e 80 continuano a vivere tra il mare, il sole e un'infinita colonna sonora, quella della nostra gioventù.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trento, 1988.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E anarchia, va.

0: Radio80.it.
1: Sono le 11:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fermi, gli italiani a sinistra, gli africani a destra, Craxi dove va? Ancora con gli africani. Ma lei è italiano, ma vada con gli italiani, basta con questo armamento, su. Vada dalla parte sua, Craxi. Boni, chi è quel gruppo là che non vuole entrare? Che? I genovesi? È gratis l'entrata!
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Gioca cauto. E vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: voce parla a me.
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è Samore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I 4 arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Mi scusi, signor.
7: Capo Clark.
6: Qui Clark, parla.
7: Porta da me il fotografo.
6: Bene, fotografo, andiamo.
8: Acciaio da 12 mm di spessore.
6: Ma saranno 30 anni che non vedevo niente del genere. Ci trovassimo nel Missouri, direi che si sta preparando un tornado.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
10: The Disco Action.
9: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Sicché tu eri alla partita.
1: Eh? C'ero la partita. E certo, signor maresciallo, guardi qui, guardi qui. Biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
0: E l'hai vista tutta la partita?
1: Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
0: Ah sì, e allora dimmi cosa è successo al 41esimo del secondo tempo.
1: Al 41esimo Altafini, detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetta.
0: Arbitro?
2: Arbitro.
1: Arbitro imparziale ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia.
0: Una bella memoria.
1: Beh, che c'entra, questo è un dono che ci ho sempre avuto.
0: E che hanno anche i bugiardi. Dai,
1: no,
0: dai.
1: Perché?
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Posso richiedere una musica del Modern Talking, Sherry Lady?
6: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action
10: Extended Version. I più richiesti su 7080.it.
6: Numero 5.

0: Disco80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di televisione. Come ha fatto un programma nato per vendere prodotti a diventare uno dei ricordi più affettuosi della televisione italiana? Perché se diciamo Carosello, quasi nessuno pensa alla pubblicità. Pensiamo invece ai personaggi, ai tormentoni, alle voci, alle musiche, ai disegni animati. Pensiamo a un momento preciso della giornata. Pensiamo ai bambini che sentivano pronunciare la frase rituale: dopo Carosello, tutti a nanna.

0: curioso perché Carosello era pubblicità, anzi era l'unico spazio pubblicitario consentito dalla televisione italiana. Eppure è entrato nella memoria collettiva come uno spettacolo, forse perché in fondo era proprio questo. Quando debuttò nel 1957 la pubblicità era guardata con sospetto, molti la consideravano una sorta di intrusione commerciale in un paese che stava ancora imparando a consumare. Così nacque una soluzione tutta italiana. Prima si raccontava una storia e soltanto alla fine si parlava del prodotto. Quella regola, apparentemente assurda, finì per generare un fenomeno irripetibile. Le aziende si ritrovarono costrette a inventare personaggi memorabili. Ed ecco arrivare Caballero e Carmen Sita, lui innamorato perso e lei irraggiungibile, due semplici coni rovesciati disegnati dalla fantasia di Armando Testa che riuscirono a conquistare l'Italia molto prima che qualcuno si ricordasse che stavano pubblicizzando il caffè paulista della Lavazza.
1: Nella Pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavallero misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. S'ode un grido nella Pampa. Carmen Sita abita qui? No, ha traslocato.
2: Dove, dove, dove la donna?
0: Pensarci oggi è incredibile. Un produttore contemporaneo pretenderebbe che il marchio comparisse dopo pochi secondi. A Carosello potevano passare minuti interi prima che si arrivasse al prodotto. Il pubblico accettava il gioco, anzi lo aspettava. Lo stesso accadde con i papallesi della Filco, creature tondeggianti provenienti dal pianeta Papalla, tecnologicamente avanzate di 2000 anni rispetto agli esseri umani. Erano elettrodomestici travestiti da fantascienza, o forse fantascienza travestita da elettrodomestici.
3: Attenzione, attenzione! Il nostro astro microfono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce. L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
4: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2000 anni rispetto alla Terra.
5: Un papà, qui siamo a Papalla e non si balla che il papis.
0: E poi c'era la linea, un semplice tratto di matita che diventava un uomo, una strada, un ostacolo, una gag. Bastava una linea continua e la genialità di Osvaldo Cavaldoli per creare uno dei personaggi più iconici della televisione italiana. Dietro c'era l'agostina, ma quasi nessuno se lo ricorda immediatamente. Tutti ricordano invece quell'omino che parlava in una lingua incomprensibile e litigava con il suo stesso creatore.
6: Ma guardate, proprio fare un
0: Forse è proprio questo il segreto di Carosello. La pubblicità non chiedeva attenzione, la meritava. Era costruita da registi, illustratori, sceneggiatori e musicisti che spesso lavoravano con la stessa cura destinata al cinema e alla televisione. Alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo italiano passarono da lì. Non era un intervallo tra due programmi, era un programma. Ecco perché ancora oggi ricordiamo Gio Condor. In teoria avrebbe dovuto convincerci a mangiare Nutella. In pratica è diventato un modo di dire che ci ho scritto Gio Condor. Un claim che è sopravvissuto al prodotto, alle campagne pubblicitarie, agli anni 70 e persino alla televisione che lo aveva generato.
7: Ed ecco Gio Condor.
8: Ma mi lasci, non c'ho il paracadute, non c'ho la mutua. Bella sirena, dammi un bacino.
9: Chiudi gli occhi. Bacio lo squalo, comandante.
0: Lo stesso vale per il tormentone dell'olio sasso e la pancia non c'è più. Una battuta pubblicitaria trasformata in espressione popolare capace di attraversare generazioni e decenni.
10: Matilde! Matilde!
11: Cosa che sei, però?
10: Che sogno terribile! Avevo una pancia così!
11: Ah, che semo! La paura della pancia!
10: La pancia non c'è più!
11: Ah, che sì!
0: E allora forse il motivo per cui proviamo nostalgia per Carosello non è quello che pensiamo. Non ci manca la pubblicità e non ci mancano certamente i prodotti. Ci manca un'epoca in cui qualcuno aveva capito una cosa molto semplice. Per entrare nella memoria delle persone bisogna prima regalare loro una storia. I prodotti passano, le confezioni cambiano, le aziende si trasformano. Ma un caballero che attraversa la pampa in cerca di Carmen Sita, un omino disegnato su una linea e un condor in broglione che cerca di fregare pagare tutti, continuano a vivere da qualche parte nella nostra testa. E forse è proprio questa la più straordinaria magia di Carosello, essere riuscito a vendere qualcosa che non era in vendita, un pezzo di immaginario collettivo.
6: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
12: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Venezia, 1979.

0: 8080.it.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Visto che è pulito?
4: Bianchissimo!
3: E così federe, tovaglie, tutto il bucato. Non esiste sporco impossibile con Bio Presto Lavatrice.
0: Questa è 7080.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
9: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Che sta preoccupa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
4: Desiderano?
5: La signora Parker?
4: Sì.
5: Pamela?
4: Sì.
5: Tu mi conosci? Mi hai riconosciuto? David Erdek?
4: No, non può essere vero, no.
5: Ma sono io, Pam. Aiutami.
4: Oh mio Dio, così tutto quello che diceva era vero. Lui continuava a dircelo e in tutti questi anni nessuno gli ha creduto, nemmeno io.
5: A chi non hai creduto?
4: A Jimmy.
5: Allora è tornato?
4: Certo.
5: Ma che è successo?
4: Beh, nessuno gli ha creduto, nessuno. Abbiamo creduto solo alla marina. Ci hanno detto che subiva le conseguenze dell'esperimento.
5: E la nave, con tutti gli altri?
4: Molti rimasero bruciati, alcuni morirono.
5: Sì, ma io, a me cosa è accaduto?
4: Tu non sei più tornato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: Hey boomer,
1: attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: La sua numero 10 comunque è questa, Pupo con Gelato al cioccolato.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Abbiamo iniziato con questa canzone del 79, Gelato al cioccolato di Pupo, quindi numero 10. Al 9 Roberto Soffici con All'improvviso l'innocenza, c'è Bella da morire degli Homo Sapiens al numero 8, al numero 7 Donatella Rettore con Splendido Splendente.

0: sono le 10 canzoni che Susy di Vertemate ha scelto per noi oggi in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Al numero 6, andando avanti, incontriamo Mino Reitano con Sogno, i Pooh con Dammi solo un minuto. Al numero 5, andiamo nel 1979 e ascoltiamo Vasco Rossi al numero 4.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

0: Alma Chiara al numero 4, quindi Vasco Rossi. Andiamo a scoprire un'altra posizione che è la numero 3 e ascoltiamo Lucio Battisti con Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Amici di noi, le canzoni che ci somigliano, mandateci le vostre scelte musicali come ha fatto oggi Susi, e noi siamo già arrivati alla numero 3 della sua classifica con Lucio Battisti e Il mio canto libero. Al numero 2 Alan Sorrenti.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo nel 79 con questo successo di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, e siamo al numero 2 nella classifica di Susy. Andiamo a vedere chi ha messo in prima posizione un brano del 79, Lucio Dalla, L'anno che verrà.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Oggi abbiamo dato spazio a Susy Divertemate in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Abbiamo ascoltato queste sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80 e non mi rimane altro che darvi appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Dove si gioca il 22esimo del secondo tempo e come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio sull'Inter.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Ciao a tutti, sono Ivan da Como. La prima audiocassetta che ho acquistato è stata quella di Alberto Camerini e Rudy e Rita nel 1981.

0: è 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation,
0: 10 ore the top alla carta.
2: 30 giugno 1983, la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it può partire anche oggi. E allora, mano alla classifica dei singoli più forti di questa settimana. Al numero 10 abbiamo Rod Stewart con Baby Jane, mentre al nono posto i Toto con Waiting for Your Love. Ottave sono le Bananarama, che ascoltiamo con Shy Boy.

0: Shy Boy, le Bananarama al numero 8 oggi 30 giugno 1983. Apriamo così questo appuntamento di Weeks Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 7 c'è Al Jarreau con Boogie Down. Sesta posizione oggi per i Men at Work, che andiamo ad ascoltare con It's a Mistake.
1: Un successo via

It's a Mistake. Questi erano i Man at Work al sesto posto della nostra Weeks Compilation, numero 5 per gli Eurythmics con Sweet Dreams. Andiamo alla quarta posizione, dove troviamo i Duran Duran. Questa è Is There Something I Should Know.

0: Tell Me Now, Is There Something I Should Know. Loro sono i Duran Duran, quarti oggi, 30 giugno 1983, nel nostro spazio dei 10 Over the Top à la carte, la Weeks Compilation, dove al numero 3 abbiamo David Bowie con Let's Dance e al secondo posto Elton John, che ascoltiamo con I'm Still Standing.
1: The Weeks

I'm Still Standing, Elton John su 7080.it al numero 2 della Wix Compilation, appuntamento del 30 giugno 1983. E siamo arrivati anche oggi al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Rod Stewart, decimo con Baby Jane. Toto, numero 9 con Waiting for Your Love. Al numero 8 abbiamo ascoltato Shy Boy delle Bananarama. Hajaro, numero 7 con Boogie Down. It's a Mistake, in Man at Work, sono 6. Numero 5 per gli Eurythmics con Sweet Dreams. Is There Something I Should Know, i Duran Duran occupano la quarta posizione. Numero 3 per David Bowie con Let's Dance. Elton John l'abbiamo appena ascoltato al numero 2 con I'm Still Standing. E in cima alla nostra classifica Wix Compilation oggi 30 giugno 1983 abbiamo i Police, che andiamo ad ascoltare con Every Breath You Take.

0: You Take, la dolcissima ballata dei Police, oggi occupa la prima posizione della Weeks Compilation, appuntamento del 30 giugno 1983. Con questo brano siamo arrivati alla fine anche di questa puntata dei 10 Over the Top alla carte. Non ci resta dunque che darci appuntamento a domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it, solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Cole, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:56.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sporco di vino, unto.
6: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
5: No, non esiste sporco impossibile.
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: Audio-video.
12: Questa
2: è
12: 7080.it.

0: nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile, stasera si prosegue con la terza giornata dei 16esimi di finale, con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E date quanti ce li hai presi?
6: Affermativo, ce li ho. Li sto trasmettendo su tutte le frequenze, ma non riescono ad uscire.
5: Posso farcela, posso farcela.
6: Ma vuoi dare dei dati così complessi a una bambina?
5: Non è una bambina qualunque.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vox.

0: Il numero di questa sera è dedicato ai concorsi di bellezza, un vecchio rito che sopravvive stancamente e contestatissimo, sfruttando l'ingenuità e la vanità della gente.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao ragazzi, per me il 1989 è stato l'anno fondamentale, l'anno della maturità, l'anno Intercampione d'Italia, Milan campione d'Europa, il muro di Berlino, anno particolare.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection. In questa puntata, tra le canzoni che ascolteremo, gli AA dalla Svezia con Cry Wolf, dalla Germania gli Alphaville di Big in Japan, Los Angeles insieme agli Animotion con Obsession, B-52s con Kate Pearson e Cindy Wilson, la canzone è Planet Claire, e ancora i Cure di Rob Smith con Forest, Depeche Mode e Everything Counts.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer,
2: desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo.

0: radio80.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh, sa il caffè! Che caffè e che profumo!
4: Cicci! Cicci con pepe!
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
7: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più, i topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificato agli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto, dici chi diavolo sei?
5: Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey, nella costellazione di Casterbor. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e a 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto. È un problema per te.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Like it!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Can she and the sunshine band?

0: funziona sempre, perché non è fatta solo di lamiera, ma è costruita su un telaio d'acciaio. Filco Bendix, funziona sempre.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 70-80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i propri errori, ne sapesse dar colpa a se stesso.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Vuoi suggerirci un brano musicale degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno radioascoltatori di Radio 7080. È una radio fantastica, complimenti a tutti, ci porti indietro nel tempo, specialmente per uno che ha 62 anni come me. In ogni modo saluto tutti i radioascoltatori, a voi che siete fantastici, veramente. Vi ringrazio tanto e buona giornata a tutti. Ciao!

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi ascolto dal canale 351 del Digitale Terrestre. Il brano che vorrei ascoltare è Abacab di Phil Collins. Genio.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che abbiamo raccontato 1500 volte la barzelletta del fantasma formaggino.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sto chiamando dal Corte Maggiore Piacenza, la canzone di Esiaida a vostro piacimento.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 70-80. Grazie, buona giornata, ciao.

0: Metti Radio 7080. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: No, scusa, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Ehi Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classe.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate e azzerate, Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto, nel cuore di Napoli, dopo una lite degenerata in strada. Un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto. È la 5ª stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6-6-4-7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio per Tyra Grant. La 18enne batte in 2-7 l'inglese Bolter. In campo Arnaldi più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ero incuriosito. Mi chiedevo fino a che punto sarebbero arrivate le donne. Cominciai ad affezionarmi a quel manichino. Forse perché, come me, non invecchiava. Erano passati 13 anni. 14, 15, 16. Ma ad un tratto andò via la luce. Cos'era successo? Nell'anno 1917 mi fermai.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

dando segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cioè, a me non mi importa proprio, mi stai

0: però guarda quanto è bella sta tomba mia.
1: Nonna!
0: Me ne devi fare una uguale quando muoio.
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Quando muoio ne voglio una uguale a questa mia. Senti, anzi, fammi un patto, eh? Io te lascio il casale di Palestrina, ma tu mi devi promettere che quando muoio mi fai una tomba uguale a questa. Guarda quanto è bella, mi piace tanto.
1: Non ci penso per niente, non la voglio nemmeno guardare, perché a me non mi piace fare certi discorsi, va bene?
0: Tu sei giovane, però nonna, non lo puoi capire. Io sì, io sono anziana, ci devo pensare a certe cose.
1: Piantala!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Buongiorno, per cortesia mi mettete I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi, fratello meno celebre del nostro Umberto Nazionale. Buona giornata ragazzi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Delle due sorelle, la passione di gran lunga la più subdola. Per insinuarsi nei tuoi pensieri, aspetta che la saggezza sia andata a dormire.

0: Radio90.it.
1: Hey boomer!
2: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
1: 7080.it presenta C3.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 17.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Non so, l'uccello femmina sarà un po' più piccolo, l'uccello maschio sarà un po' più grande, dovremmo chiederglielo.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori,
0: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. A La Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. È una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile. Era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questo forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste persone.

Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

c'è di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno calabrone l'oro zicchia sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Non sono arrivata purtroppo in tempo a guardare i cartoni animati degli anni 70-80 quando sono nati, però quando ero più piccola la mattina la mia mamma mi faceva guardare Pollon e rimane tuttora uno dei miei cartoni

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bili bili bili bili bili.

0: Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
1: Papà, sopra la caviglia una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Rod Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
2: Sono le 17:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Devo aggiungere altro lievito. Quello che c'è non basta. Oh, Drupi, tesoruccio caro, meglio che ti occupi tu del pan di Spagna. Io terrò d'occhio la tua torta.
5: Grazie mille, Spike.
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
2: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
1: senza paragoni.
2: Ma io non ho mai registrato questo spot.
3: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece il divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento proceda a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpinia, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4 set. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Harvey, sei felice di questo status quo? Sei soddisfatto di questo grande 21° secolo?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
8: La storia di Boston inizia con un click. La band, infatti, viene fondata da Tom Scholz, un progettista della Polaroid. Negli anni, suonando nei locali insieme al chitarrista Barry Goodrow, consegna alla casa discografica le prime canzoni. Ma la casa discografica gli impone di registrare nuovamente il materiale in uno studio professionale in California. Tom Scholz, però, è un precursore dei suoni e quindi decide di non registrare nello studio proposto dalla casa discografica, ma di scegliere il suo studio personale. In un anno, nel 1976, invaso dalla disco music, esce More Than a Feeling, che diventa un lot.

0: More Than a Feeling, l'intramontabile canzone dei Boston, la prima che ascoltiamo oggi ne Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Due anni dopo l'uscita di More Than a Feeling, malgrado i forti screzi tra la casa discografica e Tom Scholz, viene finalmente pubblicato l'album Don't Look Back. Questo lavoro però vendette molto meno del precedente, circa la metà delle copie. In un'intervista Scholz disse che in quel periodo la casa discografica cercava di sfruttare il traino del successo del primo album per fargli pubblicare il secondo. E così fu, nonostante però non ci fosse materiale di qualità sufficientemente alta per eguagliare il successo della prima uscita. E dunque da Don't Look Back, 1978, i Boston, Don't Look Back.
1: Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.

oggi. Andiamo avanti veloce nel tempo perché negli anni 80 la band è scossa da conflitti interni ed esterni. Il chitarrista Goodrow, infatti, aveva cercato di sottrarre il marchio dei Boston a Tom Scholz. In più, un litigio tra lo stesso Tom Scholz e la casa discografica fece slittare l'uscita del nuovo album a 8 anni da Don't Look Back. Finalmente però l'album esce e si chiama Third Stage, qui però cambiano anche le sonorità, molto influenzate dallo stile degli anni 80. Da questo lavoro, il terzo dei Boston, ascoltiamo Amanda.

0: Hilton chiude così l'appuntamento di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Torniamo domani su 7080.it con un altro artista e altri tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Chiamami Iena.
1: Gli anni 70

0: dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di spada. Sei là, sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Davanti c'è la testa perché così dopo ci crescono sulle corna e su questa c'è posata una bella bocca, così. Dietro c'è come una prolunga, un prolungamento, cioè una
1: prolunga,
0: una coda che dopo in cima c'è un ciuffetto per mandar via le mosche se no cadono nel latte.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Buongiorno, sono Nives da Firenze. Potreste mettermi una canzone Words, come si dice, non mi ricordo, o Just in Case, oppure Alone, I Start That, Joker, insomma, dei vicini un po' le parole. Robin, grazie a tutti voi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mami, papi, c'è una cosa che devo fare. Non vi piacerà, ma credo veramente che sia la cosa giusta.
5: Marge spifferà tutto sulla nostra coca.
6: Noi non abbiamo coca.
5: No, certo che no, scusa.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can see and the Sunshine Band.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump e invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, smentito sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e la gestione dello stretto di Hormuz. Il New York Times rivela Iran ed Oman vanno avanti con il piano per riscuotere pagamenti a Hormuz. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa. È la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili, avverte l'OMS. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. L'ondata di caldo torrido non risparmia la capitale. A Roma massima di 40,1 gradi e temperatura di 5,3 gradi superiore alla media recente. È un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Susegana, Treviso. È stato trovato steso a terra, privo di sensi, da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Calcio: i 16esimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Chi vince trova gli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei Magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Jokeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dove ci troviamo ora?
5: Al Ford's Theater, 14 aprile 1865.
4: Oh, è il giorno di San Valentino, come sei romantico.
5: Ah, sì, certo, mi conosci bene.
6: Oh mio Dio, hanno sparato al presidente!
7: Sai una cosa, il presidente è fortunato!
8: Che vuoi dire?
7: Non guarda il resto dello spettacolo!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 4.

0: produzione K-Box.
1: MCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, desideravo ascoltare Sugar Baby Love. È una canzone degli anni 70, 1974, se non erro. Gli autori sono Wayne Bickerson e Tony Waddington. Il mio nome è Luciano, piacerebbe ascoltarla perché ricordo tanto un'amica di scuola di nome Daniela di Trieste, di tanti anni fa. È innamoratissimo. Comunque vi chiamo dal Brasile, nello stato Rio Grande do Norte, precisamente della città di Natale. Vi ascolto ovvio in streaming tramite computer. Complimenti per le vostre trasmissioni. Un abbraccio a tutti. Ciao.

0: 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi sono dimenticata, sono sempre Eleonora. Vi ascolto sulla TV, poi anche in radio, quando sono fuori anche in radio.
2: Splendido!

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rita, chiamo da Varese. Mi piacerebbe sentire i Deep Purple con Smoke in the Water, perché vabbè, io ho una ragazzina, però mi piaceva tantissimo e mi piacerebbe riascoltarla. Grazie, siete fantastici.

0: Testo algida, cuore di panna.
1: Se tu lo vuoi,
2: un cuore di panna per noi.
3: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Buon pomeriggio a tutti gli amici di 7080.it. Avrei voglia di ascoltare una canzone, potrei ascoltarla su YouTube, ma visto che la musica è bello condividerla con gli ascoltatori e con tutti quanti voi di 7080.it, vorrei ascoltare insieme a voi una canzone del 1988. Il gruppo sono i Braid, la canzone è Hot Can I Fall. Un saluto a tutti da Roberto Modiro.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Black Sabbath. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ed eccoci al terzo ed ultimo collegamento con Ruggero Orlando a New York.
6: Qui, New York, sì, dimena Ruggero Orlando.
5: Orlando, un solo secondo, cosa ha detto Moshe Dayan a Nasser riguardo all'invito di ristabilire le vecchie frontiere? Chiarissimo. E che cosa ha risposto Nasser a Moshe Dayan? Grazie, Orlando.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto in Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dello stato della Guaira dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post social. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. La politica italiana, opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono una legge elettorale e il potere. Il Quirinale dovrebbe occuparsi dei veri problemi degli italiani. La replica della segretaria Dem Schlein. Conte dai 5 Stelle annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale e aggiunge: abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che, dice Conte, nasconde in realtà il premierato. Sul nodo delle preferenze atteso intanto un vertice del leader del centrodestra. La cronaca: 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Siegfried Ranucci a Tor Vaianica, a Roma, il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna, tutti di origini campane, che erano pronti a fuggire all'estero e caccia ai mandanti. I 4 avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. Il sottosegretario Mantovano auspica passi avanti nelle indagini, mentre l'opposizione si augura che la RAI conceda la tutela legale al giornalista nella causa Cipriani Minetti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni tormenta l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati però contestati dal Ministero della Sanità. Alle alte temperature sarebbero legati altri 3 decessi nel Mantovano, a Bari e Padova, le città da bollino rosso. Oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie contro il caldo. I mondiali di calcio in campo dalle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, alle 23 italiane, altro 16esimo, quello tra Francia e Svezia, con Deschamps che schiererà la sua migliore formazione per battere la squadra di Potter. La corazzata transalpina vuole accedere agli ottavi di finale. Saliba è recuperato e sarà al centro della difesa. Anche Rabiot si rivedrà dal primo minuto in mediana con Tchouaméni davanti. L'attacco dei Soni, Olise, Dembélé, 2 e Mbappé. La nazionale svedese fa affidamento soprattutto sull'ottimo reparto offensivo con il tridente Elanga, Gyökeres e Isaac. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, ma è normale che durino tanto i miraggi?
5: Che cos'è?
4: Una bottiglia di birra tedesca.
5: Ehi,
4: Coca-Cola!
5: Senti com'è leggero.
6: Di che diavolo è fatto?
4: Non lo so proprio.
5: Che auto è?
4: Chevrolet bruciata.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Eccoci anche oggi con il numero perfetto, un artista in tre brani. Dobbiamo suonare tre canzoni, tre successi di gruppi, cantanti o cantautori italiani. Oggi ho scelto per voi questa formazione, quella dei Pooh, e ascoltiamo subito Dammi solo un minuto.
3: Lo so.

Sono tante le canzoni di successo di questo gruppo, quello dei Pooh. Oggi siamo partiti dal 28 ottobre del 77 con Rotolando Respirando. Ho scelto per voi questa bella canzone dal titolo Dammi solo un minuto.

E dal 1977 siamo passati al 1980, quando il 26 di novembre esce questo album dal titolo Stop. 10 sono le tracce contenute, noi abbiamo ascoltato Canterò per te. Abbiamo ancora un disco, io direi di approfittarne subito e di ascoltarlo. Non succede.

0: numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi con il gruppo dei Pooh siamo arrivati alla fine. Questa canzone che abbiamo ascoltato, Se nasco un'altra volta, è contenuta in Asia non Asia. Questo è il 18° album per questo gruppo e pubblicato nel 1985. Siamo al termine, abbiamo finito, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: Che splendore! Da quando uso Matic ho il bucato più bianco che la mia lavatrice abbia mai fatto.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Devo dire che ieri sono rimasta particolarmente ben impressionata, soprattutto da una cosa. Mi avete fatto ascoltare Bob Seger. Io credo che non ci sia nessuna radio che faccia ascoltare Bob Seger. Mi ha accompagnato in momenti splendidi della mia esistenza. E poi nell'ascoltarla, e adesso me la sono messa tra i preferiti ovviamente, nell'ascoltarla ho capito di quanto canzoni anche molto belle di quegli anni risultino datate nei testi, nella musica. Per quello che riguarda Bob Seger non esiste, è attuale e credo lo sarà sempre, è decisamente coinvolgente. Beh, grazie, siete stati davvero bravi, davvero.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Tutte le strade del mondo conducono al cuore del guerriero.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. 7080.it.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco lo schermo del cinematografo. Ed ecco Joe Condor.
4: Ma mi lasci? C'ho l'esaurimento nervoso. Sono in mutuo. Speriamo che sia un bel film.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it e anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Ridigine!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura, novità sull'inchiesta escort a Milano. Il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato dalla procura di Milano con l'ipotesi di reato di prostituzione minorile. Nella giornata di oggi, come riporta Repubblica, gli è stato notificato un avviso di garanzia. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti. L'ipotesi investigativa si basa sul presunto coinvolgimento di Bastoni con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
4: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
3: Dall'opposizione la leader Dem Eli Schlein replica così.
5: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
3: E sul nodo delle preferenze in corso un vertice dei leader del centrodestra. A distanza di 6 giorni dalle scosse di terremoto che hanno distrutto Caracas, in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, e quando la speranza sembrava essere svanita è avvenuto l'impensabile. Lieber Moran, bimbo di 3 anni, è stato estratto vivo tra i resti di un edificio. Le operazioni di recupero sono state condotte dalla missione di soccorso Giordana. Siamo adesso alla cronaca italiana. Un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava. Poco dopo è morto nonostante i soccorsi. L'operaio stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Siamo al calcio. Multa da 20 milioni, 6 più 14 di condizionali e 3 anni in regime di settlement agreement, e questo è il risultato dell'accordo che la Juventus ha concluso in serata con la UEFA per non aver rispettato il fair play finanziario. Multa della UEFA anche ad altri club europei come il Newcastle. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Marf, hanno spento l'incendio, andiamo!
7: Anche se riuscissi a comunicarglieli, non ne capirebbe il significato per anni.
8: No, no, no, questo lo so, Tars. Va bene, ma dobbiamo inventarci qualcosa o la Terra tutta la gente morirà. Pensa.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 30 giugno 1975. Cher sposa Greg Allman. Dalla loro unione nascono un figlio, Elijah Blue Allman, e un album. Ma finisce tutto definitivamente nel 1979.
2: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È l'ultimo giorno del mese di giugno, 30 giugno 1989, e come tutti i giorni c'è Jukebox. 3,45 giri, 100 lire, sono canzoni pescate tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. E allora subito vi faccio ascoltare Edoardo Bennato, che è al numero 1 con

0: Edoardo Bennato al numero 1, altra canzone, la numero 4, Raff con Ti Pretendo. Inseriamo la monetina.
1: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: 30 giugno 1989, due canzoni le abbiamo già ascoltate, ce ne manca solo una ed è la posizione numero 7 con i Mattia Bazar con Stringimi.
1: È un

0: È arrivato il tempo dei saluti, siamo arrivati alla fine di Jukebox anche oggi. L'appuntamento è domani, 1° luglio.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1971, 30 giugno. L'equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d'aria causata da una valvola difettosa.

0: Andavamo in due sul sellino del ciao, praticamente in bilico su un tanga. E se non avevi il motorino, andavi con l'autobus se ti mandavano. Mia madre mi ci mandava, poi mi seguiva con la panda.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Quando ascolto 7080.it.
11: Bella zio!

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tu stai in burnout, Fra. Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 30 giugno 1981. Ecco le 100 lire. Partiamo con Jukebox. Sotto a scegliere la prima canzone.
2: E questa canzone io la adoro. Apre il nostro appuntamento Jukebox. Un gruppo, sono il Rio Speedwagon. E questa è Keep on Loving You.

0: Vengono ad aprire questo appuntamento con Jukebox e la loro Keep on Loving You.
1: E io sono prontissimo con la seconda delle tre canzoni, l'ho già scelta, Senti questa voce. Lei è Kim Carnes e la canzone è Betty Davis Eyes. Her

0: Betty Davis Eyes su 7080.it c'è Kim Carnes nel nostro spazio Jukebox, di cui è rimasta l'ultima canzone da scegliere.
1: E c'è un'altra grande voce, Randy Crawford, e questa è la sua You Might Need Somebody.

0: My Miss Somebody con Randy Crawford nel nostro spazio jukebox. Prima ancora c'era Kim Carnes con Betty Davis Eyes e sempre nel nostro spazio di oggi un'altra canzone dalle classifiche, Rio Speedwagon, Keep on Loving You.
1: Questi i tre brani di oggi per le nostre 100 lire. Jukebox torna domani su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma per me lei va bene così.
4: Lei dice?
3: Sì.
4: Beh, a 40 anni, signorina, sono ancora uno che ne presenta, vattene, una cinquantina, tranquillamente. Ma quando facciamo una lezione tetto a tetto lì a casa sua? Vai via, bidello.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale e il potere del Quirinale, dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che nasconde il premierato, dice il leader pentastellato. Sul nodo delle preferenze in corso un vertice del leader del centrodestra. Cambiamo argomento. In Venezuela sale il bilancio delle vittime, sono 1943, lo ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono oltre 10.000. Si calcola inoltre che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite, che dunque il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Accordo tra la UEFA e la Juventus, i bianconeri entrano così nel regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme del fair play finanziario, multa da 6 milioni che potrebbero anche diventare 20 in caso di non raggiungimento di determinati obiettivi concordati con la UEFA e che i bianconeri comunque si dicono certi di raggiungere. Sanzionata anche la Fiorentina, che dovrà pagare una multa da 6 milioni. Resta in attesa di decisioni della UEFA invece la Roma, che non cedendo nessun calciatore entro la data odierna non ha rispettato anch'essa il fair play finanziario. I giallorossi sono molto lontani tra l'altro dagli obiettivi di settlement agreement, saranno giudicati entro ottobre. Intanto l'ultima ora di calcio giocato. Mondiali, la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio nei sedicesimi. Mi raggiunge così il Brasile agli ottavi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Maggiore, sono gli ultimi dati. Il vortice ha quasi raddoppiato il suo diametro. Comincia a risucchiare terreno e arbusti. James, se non riusciamo a fermarlo subito, l'intero pianeta è in pericolo. Ma che cosa possiamo fare?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: adesso non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao Radio 7080, sono Adriano da Castagnetto Brescia. Siete grandi, vi saluto. Ciao, a presto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Il corpo e l'anima abbisognano sempre di nuove sfide.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?
0: 7080.it presenta

Oggi ricordiamo una delle icone più luminose del Novecento, Brigitte Bardot. Scomparsa all'età di 91 anni, non solo attrice, non solo sex symbol, ma un volto che ha cambiato l'immaginario femminile e, sorpresa, anche una voce musicale che ha lasciato il segno. Negli anni 50 e 60 Brigitte Bardot non era solo una diva del cinema europeo, era una rivoluzione vivente. Libera, moderna, sensuale, lontana dai modelli femminili tradizionali. Film come Adieu e Crée la Femme, in Italia piace a troppi, hanno portato sullo schermo un nuovo modo di essere donna. Spontanea, naturale, indipendente. Ma attenzione, ridurla a sex symbol è troppo poco. Bardot è stata anche un'interprete musicale, capace di trasformare fragilità e imperfezione in stile. Talmente iconica da ispirare canzoni. Pensate che nel 1960 il compositore brasiliano Miguel Gustavo scrisse un brano dal titolo semplicemente Brigitte Bardot. Lo incise Jorge Veiga e faceva così. Brigitte.

La traduzione è Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte ha baciato, baciato e in fondo al cinema tutto il mondo è annegato. Un ritratto ironico e ammiccante, più mito che persona reale. Un vero jingle ante litteram dell'epoca d'oro dello Star System. La canzone fece il giro del mondo e arrivò anche in Europa. In Italia, pensate, venne ripresa nel 1961 da un tale Michelino, star del cia cia cia tricolore.

0: Ovunque lo schema era lo stesso: Bardot come ideale di bellezza e desiderio, un'icona collettiva che tutti conoscono anche senza aver visto un solo film. Ma Brigitte Bardot non fu solo citata nella musica, incise singoli e album tra il 60 e il 70. Non era ovviamente una cantante tecnica, nessuna scuola di canto, nessun virtuosismo, ma la sua voce vera era fragile, quasi parlata, ma proprio lì stava il fascino. Bardot non cercava quindi di cantare bene, cantava da Brigitte Bardot e basta. In un'epoca di grandi orchestrazioni e voci potenti, anticipò un pop intimo e confidenziale, molto prima che diventasse poi una moda. L'apice della sua carriera musicale arriva con Serge Gainsbourg, autore raffinato, provocatorio, geniale. Lui capì subito la chiave. La Bardot non doveva cambiare voce, doveva semplicemente essere se stessa. Nascono così brani indimenticabili come Je t'aime moi non plus, registrato insieme alla Bardot proprio nel 1967, e a Bonnie and Clyde, un duetto sospeso, sensuale, cinematografico. La loro fu una relazione intensa e segreta. Bardot però era sposata e temeva lo scandalo. Chiese quindi a Gainsbourg di non pubblicare il brano. Lui accettò e, come la storia ci insegna, lo reincise con Jean Beucan. La versione però originale, quella con la voce di Brigitte Bardot, vedrà la luce solo nel 1986. La carriera musicale di Brigitte Bardot quindi fu breve ma intensa. Non viveva all'ombra del cinema. Era un capitolo autonomo, coerente, sorprendente. Ha trasformato limiti vocali in linguaggio emotivo. Ha unito cinema, musica, immaginario pop, desiderio e malinconia. Oggi quindi salutiamo la grande attrice Brigitte Bardot, non solo come un'attrice, ma come dicevamo, un'icona totale. Lei ha unito cinema, musica, rivoluzione culturale. Il mito resterà per sempre e continua a sussurrare, come nelle sue canzoni.
1: Vous avez lu

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 8080.it.
1: Sono le 22 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una gioventù sveglia, moderna, anticonformista, ritmica quanto la vita stessa lo richiede oggi. Ed anche lo strasimpatico Nick deve adeguarsi al ritmo imposto. E perfino Brad, il serissimo Brad, conquistatore suo malgrado.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Easy.
5: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto in Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dello stato della Guaira dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post social. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. La politica opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
4: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
3: Dall'opposizione la leader Dem Elie Schlein replica così.
5: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
3: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Veniamo al calcio giocato con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio nei 16esimi, raggiunge il Brasile agli 8esimi. Gli elefanti dominano il primo tempo, ma al 39esimo Nusa trova una magia per strappare la partita. Anche nella ripresa gli africani spingono e trovano il pari al 74esimo con Diallo, quando tutto lascia pensare supplementari. Arriva il sigillo del solito Holland all'86esimo, che porta dunque gli scandinavi agli 8esimi, dove dicevamo affronteranno il Brasile di Ancelotti dalle ore 23 in campo Francia-Svezia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Donny, che ti ha detto Roberta Sparrow?
7: Ogni creatura sulla Terra quando muore è sola.
6: E che cosa hai provato?
7: Ho pensato a Kelly, il mio cane. È morto quando avevo 8 anni. Si andò a rintanare sotto il portico.
6: Per morire?
7: Per essere solo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carta.
8: 30 giugno 1983, la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it può partire anche oggi. E allora mano alla classifica dei singoli più forti di questa settimana. Al numero 10 abbiamo Rod Stewart con Baby Jane, mentre al 9° posto i Toto con Waiting for Your Love. 8ave sono le Bananarama che ascoltiamo con Shy Boy.

0: Shy Boy, le Bananarama al numero 8 oggi, 30 giugno 1983. Apriamo così questo appuntamento di Weeks Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 7 c'è Al Jarreau con Book Down. Sesta posizione oggi per i Men at Work, che andiamo ad ascoltare con It's a Mistake.
1: Un successo

It's a Mistake. Questi erano i Man at Work al sesto posto della nostra Weeks Compilation. Numero 5 per gli Eurythmics con Sweet Dreams. Andiamo alla quarta posizione, dove troviamo i Duran Duran. Questa è Is There Something I Should Know.

Please Tell Me Now, Is There Something I Should Know. Loro sono i Duran Duran, quarti oggi, 30 giugno 1983, nel nostro spazio dei 10 Over the Top à la carte, la Weeks Compilation, dove al numero 3 abbiamo David Bowie con Let's Dance e al secondo posto Elton John, che ascoltiamo con I'm Still Standing. The Week.

1983 e siamo arrivati anche oggi al tanto atteso momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Rod Stewart, decimo con Baby Jane. Toto, numero 9 con Waiting for Your Love. Al numero 8 abbiamo ascoltato Shy Boy delle Bananarama. Hajaro, numero 7 con Boogie Down. It's a Mistake e Man at Work sono sesti. Numero 5 per gli Eurythmics con Sweet Dreams. Is There Something I Should Know e Duran Duran occupano la quarta posizione. Numero 3 per David Bowie con Let's Dance. Elton John l'abbiamo appena ascoltato al numero 2 con I'm Still Standing. E in cima alla nostra classifica Wix Compilation oggi 30 giugno 1983 abbiamo i Police che andiamo ad ascoltare con Every Breath You Take.

0: Breath You Take, la dolcissima ballata dei Police, oggi occupa la prima posizione della Weeks Compilation, appuntamento del 30 giugno 1983. Con questo brano siamo arrivati alla fine anche di questa puntata dei 10 Over the Top alla carte. Non ci resta dunque che darci appuntamento a domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: parlando? Questi soldi sono il biglietto per la bella vita. Ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro. E ora voglio tuffarmici dentro come zio Paperone.
1: Non è liquido! È una montagna di pezzetti di materia solida che formano una superficie dura e compatta!
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Info@tv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao, sono Patrizio da Milano. Quando ero bambino guardavo in televisione una trasmissione che si chiamava Il Trenino. Mi piacerebbe riascoltare la sigla di questo contenitore per bambini cantata da Christian De Sica. Ciao, grazie. Trenino.

0: Carta.it.
1: Ehi, boomer!
2: Oh, cazzozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Wow, non so da dove cominciare.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: To Gusti Smelty One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Du Gusti c'è una canzone che nasce dal cuore del soul americano e diventa un piccolo inno di libertà. Il brano è Good Lovin' degli Hunger Scales, pubblicato nel 1966. In realtà, anche per questa versione, si tratta di una cover. L'originale, infatti, era stata incisa solo un anno prima da un gruppo, The Olympics, ma è solo con gli Hunger Scales che la canzone esplode, arrivando al numero uno della classifica americana. I Younger Skulls erano una delle band più raffinate della scena Blue Eyes Soul, quattro musicisti italo-americani e non solo, capaci di fondere R&B, rock e pop con grande eleganza. Il loro segreto? La voce e l'organo di Felix Cavaliere e l'energia della sezione ritmica. E Good Lovin' è diventato il loro biglietto da visita, diretta, travolgente, quasi impossibile da non cantare. Younger Skulls in Du Gusti, questa è Good Lovin'.

Young Rascals con Good Lovin', e poco dopo la canzone cambia ancora pelle e finisce nel mondo psichedelico di un altro gruppo, i Grateful Dead, che lo portano sul palco trasformandola completamente. Qui non c'è più la struttura compatta della versione originale, i Grateful Dead la usano nei loro live come base per lunghe improvvisazioni, con assoli estremamente liberi e un'atmosfera quasi ipnotica, una canzone che diventa viaggio più che singolo. I Grateful Dead non erano solo una band, ma un vero movimento culturale, simbolo della controcultura americana, della libertà musicale e del concerto come esperienza unica, sempre diversa. E li ascoltiamo, i Grateful Dead, questa è la loro versione di Good Lovin'.

0: Open con i Grateful Dead, due versioni, due mondi, da una parte il soul che fa ballare, dall'altra invece il rock che fa viaggiare, ma sempre con lo stesso inconfondibile Good Lovin'.
1: 7080.it
2: To Gusti Snake One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ha un raggio.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
2: Stewie, sono te nel futuro, devi assolutamente lasciare la città o ti ammalerai.
3: Sì, lo so, è quello che sto facendo.
2: No, in realtà sono qui perché so che hai la colla. Dammi la tua colla. Oh, Stewie, ascoltami, non fare mai, mai questa cosa grandiosa che io adoro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, Stufas.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni Ottanta e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: 1979. Ivan Graziani pubblica Agnese. Nel 1988 molti diranno che Phil Collins l'ha plagiata con la sua A Groovy Kinda Love, ma non è così.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

Ma perché mi riproveri sempre? Sei tu che sei così selvaggio. Sei tu che non sai amare. Io sì.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it. Ciao 7080, Andrea da Roma. Siete comunque sempre sul pezzo, come si dice.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile.

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer,
1: ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea.
4: Corciolone, guarda che belle gambe là, se.
5: Maurizio.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Un poliziotto che fa delle ipotesi il suo mestiere. In che tempo pensa debba piazzare chi ha applicato l'etichetta della Cormoran sulla giacca del vecchio?
3: Nel futuro. Ma no. Ma andiamo, ispettore. Così entra, mi scusi, nel campo della magia.
2: Va considerato anche questo.
3: Come va considerato? Che domani... Se esiste un tipo di stoppa come questa, che una lavorante sarta oggi non sa riconoscere, un tipo di Browning come questo, che noi della polizia oggi non abbiamo mai visto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Siamo ancora in guerra, Plissken. Ci occorre vivo.
2: Non mi importa un cazzo della vostra guerra o del presidente.
1: È questa la risposta?
2: Ci sto riflettendo.
1: Rifletti bene.
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità. Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
2: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
6: Allora, piacerebbe sentire Amanda Lear, Fashion Pack o Fashion Pack, non so come si dice, dedicata alla mia amica Marmitta.
7: In che senso?
6: Allora, questo mi ricorda il lontano 86, quando andavo a ballare alla discoteca Al Limite, la prima canzone. Ciao ragazzi, un bacio e grazie tanto.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Se la vita ti sorride, serba le gratitudine, perché spesso è il pianto che la accompagna.

0: Radio.it.
1: Hey, boomer!
2: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
1: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: I'm Lord Brett Sinclair and I'm surprising you with the American Top 40, the USA 1975-1985 Smart Chart by 7080.it.
4: 1978.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.